0: sottoscritto un patto di stabilità e crescita lacrime e sangue che ci costa 13 miliardi di euro all'anno. Abbiamo presentato una mozione alla Camera dei Deputati perché questo scempio va rivisto immediatamente.
1: Il caso della Grazia Nicole Minetti, dopo giorni di accertamenti e indagini che hanno coinvolto anche Spagna e Uruguay, al momento non sono emersi elementi significativi per ribaltare la decisione della Procura Generale di Milano, confermata in ultima istanza dal Capo dello Stato. È tutto, buonanotte.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso.
1: Sono un re senza corona,

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:01.
2: Bentrovati. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, è al cinema con la distribuzione di Eagle Pictures. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Bentrovati. Nella sanità pubblica italiana in arrivo aumenti stipendiali fino a 209 euro medi mensili, arretrati intorno a 1200 euro e 1,537 miliardi di risorse a regime dal 2027. Sono contenuti nel rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità 2025-2027, presentato dall'ARAN alle organizzazioni sindacali di categoria. Il contratto riguarda oltre 590.000 addetti del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it e Insights. Se Milano è di nuovo prima con 8,7 miliardi di euro più 13%, Roma è seconda con 5,6 miliardi più 8%. Esce in Italia il film che documenta il tour mondiale di Billie Eilish, tra le artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Diretto da James Cameron e dalla stessa cantante e cantautrice, si rivela un'esperienza musicale e cinematografica immersiva. E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: vita sentimentale, dovreste provare a chiedervi se vale la pena di affrontare una battaglia persa in partenza. Riuscite a capire che sto già lavorando per il prossimo pezzo? Dovete perdere l'abitudine di farmi le richieste musicali subito all'inizio, gemelli, vi sentirete più sicuri di voi stessi e questo si rifletterà sulle vostre attività, sia quotidiane sia più largo raggio. Nei sentimenti sarete un po' eccessivi, ma il vostro entusiasmo sarà così trascinante e contagioso che ammalierete anche la persona più ribelle. E tra il gruppone dei ribelli noi abbiamo la nostra studentessa, pronto?
1: Buongiornissimo, sì. Mi faresti ascoltare un brano di Gio Valeriani, dato questo ripassando?
0: Ripassi alle 6 del mattino.
1: Che oggi è un'interrogazione e come se non bastasse la verifica scritta di economia aziendale.
0: Mamma.
1: Un abbraccio e buona giornata a te e a tutti i sorrisini.
0: Dove vuoi che ti aiuti? In inglese, dai, the pen is on the table. Quando casca la pen, the pen is under the table. So contare fino a 5, però in inglese è 1, 2, 3, 4, 5. Anche il 6, dai. Anche il 7, mettiamoci.

bel personaggio, sempre molto elegante, Luciano, bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, Cancro, si prevedono soddisfazioni economiche e personali dal punto di vista professionale, grazie al favore degli astri, al vostro intuito, alla collaborazione di persone fidate e a nuovi contatti. Mettete in disparte l'orgoglio, risolverete un inutile litigio. Leoncini. Il vostro buon senso, accompagnato da un pizzico di fortuna, vi farà scegliere la persona giusta per voi. Sarà l'inizio di un'intrigante storia d'amore. Al lavoro tutto procederà per il meglio grazie alla conoscenza di una persona importante. Vergine, con Urano sfavorevole, attenzione a non farvi ingannare da una persona senza scrupoli. Seguite i vostri obiettivi, non quelli di altri. Evitate il narcisismo e i giochi di potere che potrebbero minare in maniera irreparabile la stabilità della vostra unione. E adesso, caro il mio Sandrino, come Sandrino chi? Sandrino, conoscete un Sandrino famoso? Piva, bravi! Sandrino Piva, e si va di Begin con questa canzone che si intitola Ritornerai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
9: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
8: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
9: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
8: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

Ora 6:43 del mattino. Siamo in diretta qui a Radio Sorriso, appuntamento oroscopo. Io che vi sto parlando sono Giovanni Zani e adesso tocca alla bilancia. Un'intuizione vi metterà in grado di capire al volo come si sta evolvendo una situazione delicata. Nel lavoro non ci saranno problemi, specie se state battendo piste nuove. Non mancheranno opportunità finanziarie per i più abili di voi. Scorpione, oggi il vostro fascino vi porterà ad ottenere sempre quello che vorrete. State solo attenti a non mettervi nei pasticci frequentando persone diverse che con voi avranno poco da dividere. Il settore professionale darà risultati eccellenti. Cercate solo di non affaticarvi. E adesso il Sagittario. La serata sarà tranquilla in compagnia della dolce metà. Cogliete l'occasione per chiarire tutto ciò che non va e poi abbandonatevi al romanticismo. Ok, al lavoro state in guardia, non tutti vi dicono quello che pensano realmente. Le lingue velenosette al lavoro ci sono. Mamma mia. Via con la musica, questa è la cumbietta di Morena Ciucci, si intitola I giorni miei.

aria, ha registrato anche Venerino. E anche Steffi di Verona. Steffi di Verona, dove sei stata in questi giorni, Steffi? Sei stata in vacanza, che non t'ho sentito per qualche giorno. Sei stata a vagabondare da qualche parte, Dai, fate un messaggino anche voi, che adesso faccio l'ultimo giro, gli ultimi tre segni dello zodiaco, chiudo con l'oroscopo e poi, prima di dare vita alla seconda e ultima ora oggi di Ma che bella giornata, vi manderò in onda tutte. Dai, Capricorno, evitate di adagiarvi nelle cose che ormai sapete fare ad occhi chiusi e gettatevi a capofitto nelle novità che vi offriranno numerose sfide stuzzicanti. Se avevate lasciato in sospeso una storia clandestina, adesso potrete riprenderla alla grande. L'Acquario, non curanti delle insistenze di una persona cara, che vorrebbe farvi cambiare idea e condizionare una vostra scelta, procedete con decisione. Tac! Rimanete più in compagnia di voi stessi che degli altri, un po' di solitudine vi farà sicuramente bene. Pesci, una serie di astri dissonanti vi proietta in una giornata nervosa caratterizzata da intoppi nel lavoro, relazioni familiari difficili da gestire e scontri con il partner, anche per cose di poco conto. Siate prudenti prima di prendere una decisione. Domani sarà sabato, quindi saremo in onda con l'oroscopo alle ore 8 del mattino. Lo dico per gli appassionati, no? Di oroscopo, di zodiaco, di segni. Va bene, adesso Renzo Biondi con Manuela, il Despacito.

0: Aspetta che mi scrive Linda di Pordenone. Ciao Joe, c'è qualcuno che ha fatto All of... tu hai scritto All of My no, ma All of Me o due versioni, che poi non so se questa è la canzone che vuoi richiedermi. Allora, Rosy Velasco, vedo, e Marianna Lanteri. Un Fox, una versione Fox e versione Begin di All of Me. All of Me. All of My no. Allora, da chi attacco? Venerino, do la precedenza alla Sciura Stefania, dai.
1: Buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Ciao.
1: Mi sono ricordata ora che una volta la festa della mamma era proprio l'8 maggio.
0: Sì.
1: Dopo si porta la domenica.
0: Esatto.
1: Ecco, successiva.
0: Alla seconda.
1: Però voglio fare tanti auguri a tutte le mamme.
0: Sì.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Un bacione.
0: Ciao, hai paura di dimenticarti domenica, eh? Paura di dimenticarti. Paura di dimenticarti. Eh sì, una volta l'8 di maggio, adesso insomma per comodità dico alla seconda domenica di maggio si festeggiano le mammotte. Pronto?
2: Ciao Gio.
0: Ciao.
2: Buona giornata a te, tutti i sorrisini.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buona giornata ancora.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Venerino, Luisa Tombelle, buona giornata a te che ci tieni in compagnia. Posso chiederti una canzone? Certo che puoi chiedermi una canzone. Una delle voci che adoro io è quella di Errangone, che è così tutta bella strascicata.

0: Scott, mi piace la voce di Arrangone, io l'adoro, perché è così, un po', avete capito come? Strascicata e graffiante la voce di Arrangone. Allora, dove è finita? Aspetta che c'ho il messaggio per Roma mia, Luisa di Tombella, ecco, sappi che Roma mia sarà il prossimo pezzo musicale, dopo la pubblicità, dopo l'appuntamento informativo, perché oramai ci siamo, troveremo la Cammarone, è vero, con Roma mia, vedi, c'è Romagna mia, Roma mia, la prossima sarà Castelfranco mia e la canterò io. Ok, dai, Simona e Gian Pietro, buongiorno e buon weekend, Joe, e a tutti gli amici che sono in ascolto. Grazie anche agli amici bresciani, grazie a Enrica di Treviso, che non manca praticamente mai, alla nostra Linda di Pordenone che già abbiamo salutato. Tra poco io vi parlerò anche di tutto quello che si può fare in questo prossimo fine settimana, oramai nel mirino, l'abbiamo messo nel mirino, a partire da oggi e fino a domenica 10 di maggio.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 7:05.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buongiorno, eccoci a un nuovo aggiornamento della viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla A1, dove c'è un chilometro di coda tra bivio e inizio complanare di Piacenza Basso Lodigiano in direzione di Milano a causa di un incidente. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Coda invece di 4 chilometri fra Sasso Marconi e bivio con la 1 variante di valico per un altro sinistro. In questo caso il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Siamo sulla corsia in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo, perché il traffico è intenso. Per lo stesso motivo ci sono code a tratti fra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A23 nebbia a banchi tra Pontebba e Tarvisio Nord. Sulla A24 coda fra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima a causa della viabilità esterna che è in origine. Era l'ultima informazione. Buon viaggio.
12: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni.

cazzo. Ah, mamma mia, che bel messaggio, che bei messaggi, quanto amore in questa famiglia, eh. Allora, Mimì, alle mie ragazze, stanotte avete dormito pochissimo, appena 2 ore e mezza, per prepararvi alle ultime verifiche e interrogazioni. Che brava, le due gemelline, non come me e mio fratello invece, che non dormivamo mai di notte perché facevamo la guerra dei cuscini, no? Ce le davamo tutta la notte. Vabbè, so quanto siete stanche, ma sono davvero fiera di voi, della vostra forza, dell'impegno che ci mettete ogni giorno, eh. Non dovete mollare, gemelline, non dovete mollare. Ricordatevi che conta sempre dare il massimo, e voi lo state facendo. Ancora un ultimo sforzo e poi potrete finalmente respirare un po', insomma, perché finalmente ci saranno anche le vacanze estive. Tutti questi nostri studenti tireranno un sospiro di sollievo, si riposeranno. Chi è andato così invece avrà parzialmente, vedete, se non fate come le gemelline, io mi rivolgo agli altri studenti che sono all'ascolto, insomma, se non vi impegnate durante l'anno, poi rischiate di compromettervi l'estate, che dovete studiare per andare a riparare a settembre, tutte queste robe qua, no? Dateci dentro, dai, istruitevi, leggete, studiate. Se no poi fate la fine che ho fatto io con mio fratello, eh. Io sono finito alla radio, lui è finito da un'altra parte. Vabbè, canzone. No, non dovete farmi scegliere le canzoni, mi mettete in crisi. Guarda, io approfitto, visto che siamo stati a Roma, porto a fare un altro giretto le gemelline nella città, in una città che adoro.

0: Facciamo l'audio, grazie,
1: grazie
0: mamma.
1: Grazie mille, mamma.
2: Vabbè, che belle. E dopo due belle mi arriva un brutto. Cesarone.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno Sorrisini. È venerdì, sì. Una bella giornata, meglio di così, sì. Radio Sorriso a go go.
2: Va bene.
3: Perfetta.
2: Ciao. Liberiamo la Nespolina, vai. La Nespolina. Daniele Nespolo. Questa è la canzone.

0: però non voglio essere quello che porta le brutte notizie. Se avete in mente di fare qualche cosa domenica, ecco, io ho già consultato gli esperti del meteo. Bisogna trovare qualcosa da fare per domenica, perché non sarà proprio bello bello bello bello bello. Se vai al mare rischi di prendere l'acqua, non quella del mare, l'acqua che cade al cielo. Cosa possiamo fare? Ce n'è di roba da fare. Allora, aspetta che cerco di fare una rapida panoramica. Sono tante le iniziative, soprattutto nel fine settimana, no? Nel veneziano apre la Biennale dell'Arte, no? Ci sono delle mostre di grande caratura, ma anche molte sagre e feste enogastronomiche, le escursioni. Ce n'è per tutti i gusti, impossibile segnalarle tutte. Abbiamo selezionato comunque qualcosina dall'8, già da oggi e domani, insomma, giornate ideali. Domenica un po' così, se è un po' balinga la giornata, è un po' balinga. E prendiamo quello che viene, se pioverà prendiamo l'acqua. Allora, della Biennale d'Arte 2026 a Venezia ne abbiamo parlato, c'è il Buffalo Music Festival annuale, no? Ieri vi parlavo anche del mercatino dell'antiquariato annuale. A Ottava Presa di Caorle invece c'è la sagra di Ottava. Ok? Così. Gli aquiloni nel vento a Bibione Pineda, due grandi arene allestite, oltre 30.000 aquilonisti invitati, laboratori gratuiti, installazioni meravigliosi, pupazzi gonfiabili e il volo di giganteschi aquiloni a Bibione Pineda. E poi tanti altri che magari vedremo nel corso di quello che resta della puntata di oggi. Dimmi, ma che bella giornata, devo andare in pubblicità, ho capito, vado.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Sorriso!
16: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
18: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
19: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
18: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
19: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
18: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
20: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
21: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

foto di Amelia è diventata nonna, no? Qualche giorno fa. È la fotina di, come si chiama? Amelia Luce. È diventata nonna. E vabbè, dai, che andiamo di almanaco oggi, venerdì, giorno 8 di maggio 2026. San Vittore il Moro si festeggia. Moro! San Vittore, poi Sant'Agazio, Acacio, soldato e martire, sarebbe anche il protettore degli agonizzanti. San Desiderato, San Gibriano, San Metrone, San Wairone, Sant'Elladio e Sant'Ida. Questi sono i santi di questa giornata. Auguri, se festeggiate il vostro onomastico in data 8 di maggio. Quella, cosa è successo qua? Mamma, oggi, proprio oggi, allora, proprio oggi, 8 di maggio, ma nel 1886, vale a dire 140 anni fa, Pemberton brevettava la Coca-Cola. Un ingrediente aggiunto per sbaglio trasformò, pensate, quello che doveva essere un rimedio per il mal di testa in una bevanda dal sapore inconfondibile che in meno di 10 anni conquistò tutta l'America. In quel periodo si costruì un marchio vincente rimasto immutato per oltre un secolo e destinato ad influenzare le abitudini alimentari di miliardi di persone. Eh sì, la Coca-Cola, tutto ebbe inizio 140 anni fa. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano, no? Con De Sica e Visconti completa praticamente la triade dei maestri del neorealismo cinematografico. Mi è nato anche Enrique Iglesias, figlio d'arte, bella, il grande Julio. Star del pop latino, noto anche come attore. Va bene, auguri anche ad Enrique Iglesias e Vittorio Sgarbi, ne fa 74. Apprezzato come storico d'arte e politico di lungo corso, in TV è noto per la sua vena polemica e il linguaggio spesso sopra le righe che gli sono costati un bel po' di soldi, insomma, per le tante querele che ha ricevuto. Vittorio Sgarbi, che spero stia venendo fuori da quel tunnel, sì, non sta tanto bene, sapete. La storia di Sgarbi, insomma l'ultima storia di Sgarbi, se ne parla. Mike D'Antoni, americano e un ex cestista e allenatore di pallacanestro naturalizzato italiano, ha infatti 5 presenze con gli azzurri. Va bene, auguri anche a lui, auguri anche a voi del popolo di Sorresini se in questa data festeggiate qualsiasi cosa. Voilà. E adesso Matteo Tassi con il pezzo Amami.

Ammazzaggi, Gino, Giovanni e Giuseppe. Che belli, provincia di Udine. Povoletto? Salt Povoletto? Va bene, per quanto riguarda la canzone datemi il tempo di trovarla, perché insomma io ho letto il messaggio in real time, è arrivato, tac, è subito agevolato. Ho tanti anni assieme, 53, mica micio bau bau, a 53 anni sono le nozze di... scrivetemelo voi, dai. Comunque auguri a Gino, Giovanna e grazie al figlio Giuseppe che è il nostro gancio, no, come diceva la Carrà. Gino, Giovanna, sapete chi c'è? Il vostro figlio Giuseppe! Tanti auguri. Poi da Annalisa per Beniamino di Silea una canzone. La metteremo, una canzone.

pensa te. Sono andato a vedermi e tutta la scala, così tanto per regolarmi. Allora, 50 anni sono le nozze d'oro, 51 le nozze di foto, i 52 sono le nozze di topazio, i 53 le nozze di uranio, 54 poi nozze di zeffiro e i 55 le nozze di smeraldo. Insomma, no, nozze di uranio quindi per Giovanna e Gino, no, per l'uranio perché simboleggia qualcosa di raro, no, di prezioso e anche radioattivo. Va bene. Auguri ancora a questa meravigliosa coppia. La canzone richiesta, ecco, l'ho trovata. Rose di maggio, rose da maggio, nella versione de Castellina Pasi. Ed è, chiudo. Sì, perché ho finito il mio spazio. Tornerò domani mattina, ore 7 di sabato, si attacca con calma. Anche noi di Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
4: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da Lia Liper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona giornata da Federica De Boni. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo, quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate.
11: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 € a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 € nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 €. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.
8: Sorriso!
16: È il momento di A Pieno Ritmo!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo con questo venerdì con, ringraziando le edizioni Classe 1, le nostre edizioni, la Little Tony Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero, le voci di Cristiana e Angelo, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno amici, finalmente venerdì, mi verrebbe da dire, una lunga settimana che arriva al termine. Allora raccontatemi come inizia quest'ultimo giorno, magari di lavoro, per quanto riguarda questa settimana o questo venerdì, come inizia per voi al 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 o 73 6681. Noi partiamo con una bella mazurka, quella del venerdì, no dai, la Millennium Band con Mariuccia. Buongiorno.

Montali con questo bel medley Napoli tutte le sere, stucore che t'ha già di sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Dina da Rodeano Alto, ciao Dina, ciao Loretta e ciao Solidea, un bacione. E poi gli amici di Rocca Franca, Nazarena e Gabriele, logicamente, ciao Giovanni. Noi family ci siamo presi tutto un giorno di ferie, ne approfittiamo per festeggiare il nostro anniversario di matrimonio, 22 anni. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri. Allora auguroni veramente anche da tutta la Radio Sorriso, eh. Che bello, ma che bello, 22 anni di matrimonio. Buongiorno Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia, e anche di un altro anniversario devo andare a festeggiare. Eh sì, perché devo andare a Sal di Povoletto, dove l'amico Giuseppe deve fare gli auguri ai suoi genitori Giovanna e Gino, che oggi compiono i loro primi 55 anni di matrimonio. Sì. E allora vi festeggiamo con i nostri migliori auguri a Giovanni e Gino, logicamente, di Sal di Povoletto, con Rose di Maggio, le voci di Alida e Cristina Mulino del Po, e logicamente auguri anche agli amici Rocca Franca. Vi festeggiamo a tutti e due questi bei anniversari.

Filadelfia con la voce di Gabriele Calipso, sempre qui su Radio Sorriso. Devo salutare l'amica Anna di Brescia, Anna, che deve salutare la Luciana di Tessera, che le ha fatto anche una promessa. Io la dico in radio, che non sale più sulla scala, l'ha detto. Luciana, l'hai detto, ormai l'hai detto, non lo puoi più fare. Un abbraccio a tutte e due, tra poco vi accontento proprio con un bel brano, perché Anna dice: festeggiamo i nostri alpini, che oggi si entra un po', da oggi si entra un po' nel vivo della dunata, assolutamente. Saluto anche invece chi mi scrive un bel messaggino su Facebook, l'amica Giuliana. Ciao Giuliana, un abbraccio, ancora un bacione, un augurio a Nazarene e Gabriele, 22 anni di matrimonio, auguroni ragazzi, spero, anzi non vedo l'ora di vedervi il 17 maggio, perché il 17 maggio, lo sapete, c'è il pranzo di Radio Sorriso, magari tra poco ne parliamo. Intanto i Quattro Mori con Ballo Nazionale, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Sentimi, se ci dai una mano, puoi sentirti italiano.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
4: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Cristian Patarini con Occhi Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo. Intanto buongiorno a Luigina da Morgano, buongiorno all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Sentiamo cosa ci racconta Mario, vai. Lui ha registrato, bravo.
1: Sulla mia pelle sento soffiare.
0: Va bene, bravo Mario che sei all'ascolto. Buongiorno anche a Lina di Conegliano, Sandra da Gemona del Friuli. E tra poco vengo anche ad accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali. Ma intanto Garibaldi innamorato, Copacabana, Iro di Gina, le 8:38 minuti primi, sempre qui su Radio Sorriso, a pieno ritmo con Giovannino.

Lorenzo Pinat con Toyo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare adesso invece l'amico Marco dalla provincia di Bologna. Lui ci ascolta tramite la nostra applicazione ufficiale e vuole ascoltare questo bel brano. Arriva Pietro Galassi con le voci anche di Manolo e Matteo. Arriva Sinfonia d'amore.

0: Genia Piero Doggy Dance e arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno Tiziana.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Allora oggi è l'8 maggio e non possiamo non ricordare le nostre mamme. Sei
0: certo.
2: D'accordo,
0: beh,
2: Giovi?
0: Bisogna, ecco. Oggi sarebbe la festa della mamma. Poi è stata spostata, mi spiegavi.
2: Esatto, e lo sarà dopodomani, domenica 10. Ebbene, oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori ricordi della mamma, una cosa che vi ha insegnato la vostra mamma, un valore, una scelta di vita, un incoraggiamento, una ricetta della vostra cucina che ricordate tramandata dalla nonna, la mamma. Insomma, chiediamo oggi di parlare delle vostre mamme, il ricordo più bello che avete della vostra mamma, per chi ce l'ha ancora, per chi non ce l'ha più, ma sicuramente, siccome tutti abbiamo una mamma,
0: quindi sì, certo.
2: Ecco. E allora 0423 736 680, lo dite a Giobi oppure lo mandate un bel vocale. Dai, vogliamo sentire anche le vostre voci stamattina. Diteci il ricordo più bello che avete della vostra mamma. Dove, Giobi?
0: Al 345 48 45 663. E allora che dire? Grazie Tizi.
2: Grazie a te, Giobi.
0: Noi festeggiamo le mamme con questo brano che,
2: esatto,
0: poi è simbolo, no? Per tutte le mamme del mondo, quelle che ci seguono dal cielo, quelle che sono ancora qui con noi.
2: Certo.
0: Ciao Tizi.
2: Grazie.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
7: Sorriso.
8: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
9: Sono le 9:02.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti, ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
7: Sorriso.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Sorriso!
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti a B-Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marco il Clan con Madonnina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo subito Ferruccio da Volta Mantovana che vuole ascoltare un bel brano. Sentiamo.
2: Buongiorno. Questa per chiedere se è possibile dedicare il brano La Laureata a tutti i maschietti che soffrono il mal d'amore. Grazie e buona giornata.
1: Va bene, allora la facciamo subito, caro Ferruccio. Io vi ricordo quello che è l'argomento del giorno. Oggi noi parliamo delle mamme, perché sarebbe la festa della mamma proprio l'8 maggio. Allora vi chiediamo di raccontarci proprio un ricordo, un valore che poi vi ha trasmesso la vostra mamma. Dai, fatecelo sapere al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. E adesso Luca Francia con La Laureata.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare 1/4 d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 035 83 17 91. Musica e a dopo.

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo, questo, allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello. Alla prossima. Ciao!

0: Avete Orchestra Piva con Fischiettando e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
6: perché se non dighi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Sorriso
16: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
17: Sono più Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
18: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
17: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
18: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
17: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
19: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
20: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: torniamo sempre qui in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre a pieno ritmo. Vado a salutare subito chi mi manda questo bel messaggio, all'amica Virginia. Sentiamo un ricordo suo della sua mamma, di quello che gli ha trasmesso. Sentiamo, buongiorno.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Io di mia madre ricordo che era una donna meravigliosa, perché tutto quello che faceva lei lo faceva benissimo. Sapeva ricamare, sapeva cucire, sapeva pulire.
0: Ma perché le mamme sono così,
1: Fare tante cose. L'unico suo problema è che non si era laureata. E quindi si è fissata che io dovevo arrivare là. Ma io volevo fare la ballerina, Giovanni lo sa.
0: Eh sì,
1: E comunque aveva ragione, perché la vita per i ballerini è complicata. Grazie per l'attenzione, ciao a tutti, bacioni.
0: E va bene, dai, che bello, però che bel ricordo, eh. Andiamo a sentire invece una bella dedica musicale.
2: Buongiorno Radio Sorriso. Sono Ruri di Forni di Sotto.
0: Sì,
2: volevo dedicare
0: alla
2: mia compagna,
0: non l'abbiamo,
2: per sempre sposa di Enrico Musiani.
0: Abbiamo cambiato.
2: Grazie,
0: nel
2: buona
0: frattempo.
2: Giornata.
0: Un abbraccio, però non dici il nome della tua compagna, dovresti dircelo. Intanto ti dedico Chitarra Vagabonda, Enrico Musiani e Sabrina, subito dopo Daniele Desideri con Energia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

adesso vado ad accontentare chi mi richiede questo bel brano, Magri e Lisoni con la voce di Max, canzone romana, e saluto l'amico Paolo da Maniago.

Lisoni con Canzone Romana, sempre qui. Un saluto a Paolo da Magnago, il brano intitolato per l'appunto Canzone Romana, la volevo dedicare. Un abbraccio. Allora, caro Paolo, un saluto forte, un saluto ancora all'amico Ferruccio da Volta Mantovana e saluto un altro Paolo, Paolo di Maerne. Ciao Paolo di Maerne, ti dedico il prossimo brano insieme al brano viene dedicato anche all'amica Anna di Ponzano Veneto. Arriva l'orchestra Bagutti, siamo l'Italia che balla. Beh, Omar Lambertini, Mariana Lanteri, Matteo Tarantino, un bel purpurì di artisti per farci ballare tutti insieme. E tra poco poi continuerò ancora con le vostre dediche e le vostre richieste musicali.

Italia che balla, sempre qui su Radio Sorriso. E allora saluto l'amica Bruna di Mantova che ci fa concludere questo appuntamento con A Pieno Ritmo, ma tra poco torneremo con Farfalle su due ruote, con Nicola Congiu e Amo la Vita, e tra poco continueremo a ricordare le mamme, eh? Sì, beh, un insegnamento oggi vi chiediamo, che la vostra mamma vi ha lasciato, che ancora oggi magari applicate, che avete insegnato ai vostri nipoti. Vi aspetto sempre qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, due 17enni sono stati arrestati a Padova dopo aver rapinato un 15enne. I due, usciti da una scuola, avevano minacciato di uccidere il ragazzo se non avesse dato loro i soldi che aveva con sé.
6: Mare è sinonimo di estate. Le analisi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente confermano un quadro molto positivo per la qualità delle acque italiane. Tra le regioni con i risultati migliori figurano Veneto ed Emilia-Romagna, poi Lazio, Puglia e Calabria. La Sardegna guida la classifica nazionale con il 98% di località balneari con il mare eccellente.
5: Venezia si prepara a vivere una giornata di grande festa. Domani, per celebrare la promozione in Serie A, ci sarà il corteo acqueo nel cuore della laguna. La partenza è prevista da Piazzale Roma alle 16. Da lì il gruppo solcherà le acque del Canal Grande per arrivare a Piazza San Marco.
6: Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it Insights. Al solo nord-est va il 22,3% dell'offerta complessiva.
5: Questa era anche l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Grazie per averci seguiti.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano, concerto per voi, questo bel gruppo di artisti che si è messo insieme per produrre questo bel brano.
2: Sì, e ce lo siamo ascoltati molto volentieri, concerto per voi sorrisini.
1: Per voi tutti, vero? Tutti quelli all'ascolto in questo momento di Radio Sorriso.
2: Salutiamo Giuseppe da Monastier.
1: Ciao Giuseppe, lui vuole ascoltare La Violetta, anzi Violetta, duo di Bassano, e tra poco ti accontentiamo.
2: E poi buongiorno, vi auguro una buona giornata, ringrazio tutti voi che ci avete aiutati nel 1976. Attilio di Gemona dice: avevo 30 anni, vi ringrazio, che il Signore vi protegga se mi fate ascoltare la canzone del sole. Allora lui si riferisce al periodo del terremoto, perché in questi giorni cadeva proprio la ricorrenza purtroppo di questo fatto gravissimo che è successo in Friuli Venezia Giulia, ma sembra quasi quando va che non sia successo nulla.
1: Lo so, infatti.
2: Cioè, perché... uno passando anche adesso, insomma, non è che sono passati chissà quanti anni, se ci pensi bene, non vedi segno. Cioè, lo vedi perché se ci fai caso, vedi le case nuove, le case vecchie, indeterminati, se uno osserva.
1: Ma perché?
2: Però non c'è il segno, perché hanno veramente pulito tutto, sistemato tutto. Almeno che, vabbè, non si vada a cercare proprio allora qualcosa che è rimasto appositamente, insomma, perché la memoria è giusto non cancellarla mai.
1: Assolutamente. Noi ci stringiamo assolutamente in un grande saluto. Che dici, Iris? Ascoltiamo un po' di musica?
2: Ascoltiamo la musica.
1: E allora arrivano il duo di Bassano con Violetta.

0: La canzone del sole, i Caramel su Radio Sorriso, e con il sole arriva anche lui, il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto.
1: Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e due. Buongiorno ragazzi, un saluto alle amiche e gli amici e a tutti gli alpini che in questo momento e non ci sono, stanno festeggiando la loro adunata, bravi come sempre, loro lo sanno che io sono sempre presente anche soltanto con la mente, perché sono qua anch'io nella mia trincea come sempre. Allora amici, io devo rispondere a qualche domanda e vi spiego anche il perché. Amici di Radio Sorriso, acquistare dall'azienda Acerbi sia l'olio extravergine di oliva, che ormai conoscete, anche quello è un prodotto importante per la salute, e acquistare la linea cosmetica, parliamo chiaramente in questo periodo dove la richiesta è importante, la nostra crema alla bava di lumaca eudermica e biologica Rimas, vuol dire acquistare da dei professionisti. Qua non esista compro, pago e vai amici come prima. Noi vogliamo essere, anche se vi sembra strano, una bottega dove si chiedono informazioni, si chiedono i perché. Acquistare da noi per piacere, dovete avere la consapevolezza che dovete sapere bene come spendete i vostri soldi. Perché? Perché comprare una crema alla bava di lumaca Rimas, che proponiamo da 20 anni, abbiamo iniziato quando nessuno parlava della bava di lumaca e del muco polisaccarida per la pelle, vuol dire acquistare in maniera consapevole. Quindi la nostra crema è una crema Rimas per il viso, biologica, certificata dallo Stato, eudermica, ad un prezzo pazzesco. A cosa serve? Per combattere le rughe, le scottature, psoriasi, dermatiti, cuperosi. In questo periodo abbiamo migliaia di famiglie che l'acquistano, esempio, solo per il prurito, cambio di stagione, medicinali che si prendono, l'abbigliamento che non è più quello di una volta, le scottature. È il 118 della pelle, un prodotto certificato. Una crema Rima stamattina per le prime 20 telefonate dicendo io ascolto Radio Sorriso, dovete dirlo,

0: 030, attenti, 030 68 40 408. Facciamo solo prodotto fresco. Chiamate oggi per informazione, abbiamo in ufficio la dottoressa Miriam.
1: Grazie.
0: Buona estate, buona primavera, buon tutto, vi voglio bene, viva gli alpini. Viva gli alpini.
1: Grazie, grazie Alberto.
0: Ciao.
1: Buona
0: grazie
1: giornata,
0: ciao.
1: Quindi 030 68 44 08. E noi continuiamo,
2: con la musica. Giampiero Vincenzi con Più ci sei, più ti vorrei.
1: Questo
2: parla di Radio Sorriso, sicuramente.
1: Ah, ok, parla di Radio Sorriso, la dedicata a noi.
2: Sicuramente.
1: La dedicata pure a noi due.
2: Più ci siamo, più ci vorrebbero.
1: Ecco, questo potrebbe essere un altro dei famosi jingle.
2: Dobbiamo farli fare, vero?

0: Giampiero Vincenzi con Più ci sei, più ti vorrei.
1: Si parlava di Radio Sorrio, ma sicuramente, guarda, io ne sono sicuro.
0: Vabbè, vabbè, noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: A tra poco.
0: Sempre qui sulla radio, più giovane che mai.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Sorriso!
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Però,
2: scusate, io
1: beh, intanto salutiamo e ringraziamo le Edizioni sì. Musicali Vocal Sound con questo bel brano Federico Livotti Confini.
2: Sì.
1: Grazie. E ora puoi ridere. No, perché sennò giustamente.
2: No, rido perché allora, ciao da Carolina di Corigliano.
1: Ciao Carolina.
2: Giovannino scrive: "Mi hanno mandato questa foto da Genova
1: io
2: senza spiegazioni".
1: Non c'è bisogno.
2: Ma penso non abbia bisogno di spiegazioni.
1: No,
2: tra l'altro, ho appena visto che il gruppo Alpini di Montepeluna è appena arrivato a Genova, perché sai che ci sono quelli che arrivano prima, probabilmente saranno stati, anzi, in realtà sono arrivati ieri. Sì, perché hanno montato poi tutto, i capanni, eccetera. Ma adesso devi spiegare che foto è arrivata da Carolina di Corigliano.
1: È arrivata una foto molto buona, cioè, mi viene da dire, con un bel piatto di focaccia, che tra l'altro, a quanto vedo, è mista sia normale che con la cipolla, che è una cosa fantastica, e che probabilmente farà da merenda o da colazione
2: a qualcuno,
1: ai nostri amici alpini, perché penso che verrà proprio...
2: Hai detto a Luca che lunedì lo aspettiamo con le focacce?
1: Non so, Luca, noi ti sicuramente l'ascolto, perché so che partiva questa mattina.
2: Partiva
1: lui,
2: stamattina?
1: E quindi, Luca, noi ti aspettiamo con quegli 8 o 10 bancali di focaccia, tranquillo che la manteniamo in qualche modo. Tanto poi devo fartelo fare la focaccia con la cipolla del cappuccino, una cosa, anzi amici, se andate provatelo.
2: Salutiamo
1: il mio
2: nutrizionista.
1: Senti, la focaccia con la cipolla del cappuccino è una cosa che non potrete mai
2: Vabbè dai, buon venerdì, buongiorno. Salutiamo l'amico Loris di Mestrino.
1: Ciao Loris, un abbraccio, e si continua anche con la musica.
2: Sì, ricordiamo anche che oggi ci sarà una bella intervista.
1: Sì, oggi ci sarà la presentazione anche ufficiale di un nuovissimo brano.
2: Un nuovissimo brano che vede protagonista il nostro direttore Alex.
1: Certo, protagonista il nostro direttore Alex con Sara Tommasi.
2: E oggi saranno ospiti in TV del nostro Giovannino.
1: E poi in radio
2: Sì, e poi in radio anche.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Michele Rodella con Povero Bischero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo Luciana di Tessera, che è diventata Luciana di Radio Sorriso.
1: Beh, normale, dai.
0: Giustamente.
1: È un po' come Marzia di Fiume Veneto.
0: Che poi è Marzia di Radio Sorriso.
1: Perché, sì, bravo. Perché tu sai cosa è successo a Marzia? L'altro giorno, ieri mi ha scritto che praticamente si è fermata in una pompa di benzina, il benzinaio.
0: Sì, certo.
1: E c'era un signore che aveva la radio a tutto volume. E lei gli ha detto: Radio Sorriso. E lui gli ha detto: sì, Radio Sorriso. Si è messo pure a ballare dalla pompa di benzina, insomma hanno fatto amicizia e il signore ha scoperto che lei è la famosa Marzia di Fiume Veneto.
0: Ecco, quindi abbiamo Marzia di Fiume Veneto, abbiamo Luciana di Tessera, abbiamo un sacco,
1: abbiamo
0: di...
1: l'Anna di Brescia, sì, abbiamo sì, l'Anna di Sassuolo,
0: che salutiamo,
1: abbiamo l'ascoltatrice di Castiglione Mantovano, ne abbiamo insomma un po',
0: ne abbiamo tante,
1: di...
0: ne abbiamo tante assolutamente. Ma facciamo sentire una bella nota vocale.
1: Sì, dai, sentiamo una nota vocale e andiamo a salutare questo nostro amico.
2: Ciao Radio Sorriso, Leonida dalla provincia di Padova. Se è possibile, per piacere, di farmi ascoltare la canzone Che bel musetto. Forse non so se sia il titolo esatto. Ciao carissimi e tante grazie, vi saluto e una buona giornata.
0: E allora ti accontentiamo subito, caro Leonida, con Simpatia nella versione di Renzo Rosso.
1: E poi andremo ad accontentare anche Enrica di Treviso.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche la parrucchiera. Allora, leggiamo un po' di messaggi.
1: Sì,
0: salutiamo,
1: certo.
0: Enrica di Treviso, che prima ci aveva richiesto la canzone Amore e Gelosia, dice: io sarei stata a Genova come tutte le altre adunate se c'era ancora mio povero marito, che era un alpino e che non mancava mai. Grazie mille per la compagnia che ci fate, Enrica di Treviso. Immagino che insomma ci sia un po' di amarezza,
1: certo,
0: in questo messaggio, perché poter essere con la propria persona amata
1: sì,
0: e all'adunata, certo, credo sia proprio una cosa bella. Però Enrica sicuramente vivrà di tutti quei ricordi di tutte le adunate che hanno fatto assieme. Salutiamo anche Mary di Pocenia, che abbiamo accontentato.
1: Questo è il suo messaggio. Bundi Bundi, sono dalla parrucchiera, per favore vorrei dedicare alle ragazze la canzone La parrucchiera, grazie per cortesia. Fra un po' io ho finito, infatti noi ti abbiamo accontentato.
0: Sì.
1: Un abbraccio forte, Mandi Mandi.
0: Ciao Mary e ciao anche a tutte le ragazze della tua parrucchiera. Noi ci ritroviamo
1: io
0: tra
1: vado.
0: Poco.
1: No, io devo andare assolutamente, giusto. Devo preparare un sacco di cose oggi.
0: Ok, va bene.
1: Tra l'altro
0: allora,
1: devo
0: ciao.
1: Anche fare le telefonate. A proposito, se ricevete una chiamata dal numero 0423 736 83 e avete prenotato per il pranzo di Radio Sorriso, sono io che vi chiamo, quindi
0: sì.
1: Rispondete, non bloccateci, perché vogliamo soltanto la conferma della vostra partecipazione.
0: Da oggi partono le conferme del pranzo, quindi per favore non bloccate il nostro numero dell'ufficio, grazie.
1: E che dire, con Iris invece vi ritroverete tra pochissimo.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene a Maniago, all'Erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
6: Hit Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
7: 48 45 663
2: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono le 11:03. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno dalla nostra redazione, le ultime notizie. La Regione del Veneto prosegue nel percorso di affiancamento mettendo a disposizione altre risorse dedicate agli studi di fattibilità per le fusioni e le unioni di comuni. L'assessore regionale Marco Zecchinato.
10: La Regione Veneto in questo periodo sta provvedendo ad erogare finanziamenti ai comuni, sia ai piccoli comuni, in quanto in bilancio c'è stato uno stanziamento maggiore per i piccoli comuni, ma anche per aggregare e mettere assieme servizi. Penso ai fondi per gli studi di fattibilità proprio per per la condivisione di servizi tra comuni, penso ai fondi per le unioni, per le fusioni, per le unioni montane, progetto che parte sin dal 2024 col piano di riordino che ha messo in luce alcune criticità territoriali proprio nella capacità di poter erogare da parte dei comuni i servizi.
11: Domenica 10 maggio il centro storico di Noale ospiterà una nuova edizione di Mercatino Ale, il mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese che ogni seconda domenica del mese porta in città centinaia di visitatori. Piazza Castello e Piazza 20 Settembre si animeranno con oltre 130 banchi di antiquariato e oggetti vintage per appassionati collezionisti e curiosi. Quest'anno presenti anche una decina di pittori che esporranno le proprie opere nel centro storico.
9: E grazie ancora una volta per essere stati con noi. A risentirci tra circa un'ora e buona giornata.
12: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Sorriso.
21: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Galletti Boston con Gianfranco Foscoli e Destino. Tra l'altro sono stati ospiti proprio questa settimana nei nostri studi radiofonici e televisivi lui, Gianfranco, con tutta la sua band. Saluto l'amico Giovanni Di Mestre, che ci richiede Pietro Galassi e Marianna Lanteri con L'amore. Saluto anche Luciano Abedi Tessera, saluto Franco, un abbraccio forte. Ci ascolteremo anche Luca Canali con I Milioni di Arlecchino. E ci sarà anche l'appuntamento con Paolo Bolla di MB International. Mi farei una fotografia, ma io stamattina ho pure la borraccia tutta bella,
2: è vero, molto bella, devo dire.
1: Molto bella. Perché ho iniziato a usare l'acqua, certo. non dico una bugia, ho iniziato a usare l'acqua e devo dire che gran differenza, mi sembra di avere la pancia un po' più leggera. Vabbè, ma poi ne parliamo tra pochissimo con Paolo Bolla.
2: Possiamo ricordare una cosa importante i nostri ascoltatori?
1: Dimmi, Giovannino.
2: Settimana prossima state attenti, perché arriverà una cosa molto, come dire, interessante. Dovrete segnare delle parole, basta.
1: Bravissimo, ragazzi, preparatevi, perché la prossima settimana è una settimana di quelle speciali per voi, ma soprattutto per chi ascolta la radio tutto il giorno.
2: Quindi carta e penna e sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Bravi. E un qualsiasi programma potrebbe essere che arriva una parolina speciale.
2: E nel fine settimana, quindi poi venerdì, dovrete comporre queste paroline speciali e chissà.
1: Ragazzi, diciamo, ci sarà una bella sorpresa per gli amici di Radio Sorriso. Dai, andiamo con I Milioni di Arlecchino. Grazie Giovannino, bravo, che mi hai ricordato questa bella cosa. Poi la ricordiamo ancora.

0: a Radio Sorriso in questa giornata Paolo Bolla. Ciao Paolo.
1: Ciao Iris, ciao.
0: Paolo Bolla uguale Puri One uguale MB International.
1: Azienda veneta da 35 anni, te lo ricordo, ma ormai lo sanno tutti, vero?
0: Chi non ha il depuratore Puri One a casa, sai cosa deve fare, Paolo? Vai al rubinetto. Sì. Che avete in casa, quello sì. della cucina, quello
1: corretto.
0: Del bagno, dove
1: sì.
0: lavate i denti, dove sì. prendete l'acqua per bere sì. e levate sotto il rubinetto,
1: sì.
0: c'è un, io adesso non so come si chiama,
1: filtrino, un
0: il
1: filtrino.
0: Filtrino che tu giri e che sviti, provate a controllare quel filtrino e così Paolo vi dice cosa c'è all'interno, vero Paolo?
1: Sassolini, sassolini,
0: la sabbietta,
1: sabbietta, quelli sono i nostri reni,
0: sono i nostri tubi anche yeah. di casa.
1: Ah beh, guarda, io ho 60 anni e ti assicuro che è importantissimo bere acqua buona, perché fai anche più plin plin. Il nostro depuratore Puri One, che dobbiamo dirlo vero ai nostri
0: certo.
1: ascoltatori, che è rinnovata la super offerta, perché anziché 480 euro per ancora pochi posti limitati, a soli 240 euro hai installazione compresa un purificatore d'acqua Puri One compreso di installazione. Non hai 240 euro. Vi diamo la possibilità in questo periodo di pagare 12 rate da 20 euro.
0: Assistenza a 360 gradi con gli amici di MB International. Puri One, 240 euro, 12 rate da 20 euro al mese, direttamente a casa vostra, perché la salute inizia dall'acqua che bevete, l'acqua di Puri One.
1: 045 7614998,
0: 045 7614998,
1: oppure chiamate qui
0: a Radio Sorriso,
1: certamente.
0: Voi chiamateci e noi vi diamo tutte le informazioni. Ciao Paolo,
1: grazie, buona giornata.

Mariana Lanteri con l'amore e su Radio Sorriso. Allora salutiamo Paolo, ciao Paolo, un abbraccio fortissimo a te. Vado ad accontentare invece Giuliana che ci richiede una canzone di Daniela Cavanna. Abbiamo scelto Amore Ribelle e poi andrò ad accontentare anche Vallivali di Udine che invece ci ha richiesto Ho un sogno dei Lisoni. Poi torneremo ancora con le vostre richieste, le vostre canzoni preferite, a salutare ancora gli alpini che sono partiti la maggior parte in questa giornata per la dunata che si terrà a Genova. Io auguro veramente un buon divertimento a tutti voi. Daniela Cavanna, Amore Ribelle.

0: I Lisoni con Un Sogno su Radio Sorriso, e noi ci ritroviamo tra pochissimo anche con l'edizione Mamma Music.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ah, sei balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Sorriso.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
7: Sorriso.
12: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Siamo punto e basta, Federica Cocco su Radio Sorriso. Noi continuiamo con le vostre richieste. Saluto Dina Di Belluno che dice: so che questa canzone è una canzone un po' triste, però io ho il figlio alpino, un marito alpino, papà alpino, tutti alpini in famiglia, dice, quindi la dedichiamo, dai, ce la dedichiamo, la dedichiamo a tutti gli amici che per qualche motivo, cioè per qualche motivo, lo sappiamo il motivo, che però purtroppo non potranno essere alla donata e che magari erano già organizzati per tutto questo. Un abbraccio a Dina Di Belluno, che invece penso che un po' tutta la sua famiglia invece sarà a Genova, da quello che mi diceva. Dedichiamo veramente a tutti, agli amici alpini che sono andati avanti, ma soprattutto a quelli che in questi giorni si divertiranno. Signore delle Cime.

sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra millenaria civiltà

Loris Gallo con Signore delle Cime su Radio Sorriso. Allora salutiamo Riccardo che ci ha scritto dalla Carnia, dice: posso ascoltare oggi Stornello di Paolo Bertoli? Grazie mille, mandi mandi, e saluta tutta la Carnia. Un abbraccio forte, saluto anche Rita di Biadene. Ciao Rita, grazie di essere dei nostri in questa giornata. Lei mi ha chiamato perché, diciamo così, sì, ha visto il nostro direttore Alex, lo ha visto in TV in questi giorni. Era lui, bello dimagrito con il suo bel capello. Sì, era lui. Infatti ho detto, ho stentato un po' a riconoscerlo, però è lui. È informissimo il nostro direttore Alex, che tra l'altro ricordo oggi sarà insieme a Sara Tomasi in intervista con il nostro Giovannino, perché uscirà il loro nuovo singolo, quello di Sara Tomasi insieme ad Alex. Uscirà sia qui a Radio Sorriso sia in TV oggi, e lo presenteremo, e ci sarà anche questa bella intervista con loro due, con Alex e Sara, e ricordo che in TV dalle 13:30 insieme al nostro Giovannino, poi alle 14 invece li troverete qui in radio. Si continua con la musica, Paolo Bertoli e Stornello, e poi Elena Cammarone con Non mi arrendo.

su Radio Sorriso con Non mi arrenderò e noi continuiamo con le vostre richieste. Saluto Silvana di Castellucchio Mantova che voleva dedicare a Nora la prossima canzone Rosse Rose Marco il Clan. Poi arriverà anche una bella dedica speciale a un po' di ragazzi che ho rivisto ieri sera e poi arriveranno anche i miei saluti.

Rihanna con Rosse Rose. Allora volevo salutare innanzitutto Marzia Moreno, che ho rivisto ieri sera con grande piacere alla 48esima mostra dei vini del Piave, che tra le altre cose noi ringraziamo perché sono sempre da anni collaboratori di Radio Sorriso, gli amici di Candelù. Un abbraccio forte, perché ieri sera insomma c'era una cena speciale dedicata all'asparago e al vino, una bella serata di gala proprio per concludere questa bella manifestazione. Io però devo fare una dedica speciale agli amici della Painter, Stefano, Davide, Andrea, Giorgio e Beppo l'autista, che con il loro lavoro vi colorano le giornate. Ma devo dire che sono dei ragazzi straordinari e simpaticissimi. Un abbraccio forte, perché poi ci si ritrova una volta all'anno sempre diciamo sulle solite feste, sui alle solite cene. Ci ha fatto piacere anche rivederli ieri sera. Ciao Stefano, Davide, Andrea, Giorgio e Beppo l'autista, che non ho conosciuto, però un abbraccio forte anche a lui e a tutti i ragazzi della Painter. Continuiamo con la musica, arrivano i miei saluti finali. Io vi ricordo che tornerò qui alle 14 con Sara Tommasi e il nostro direttore Alex a presentare il loro nuovo singolo. Vi lascio con Raul Casadei e Romagna Mia. Un abbraccio a tutti e fatti bravi, dite a tutti che esiste Radio Sorriso e che la ascoltate. Baci!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Sono le 12 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano Rubio. Il segretario di Stato americano oggi a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Sorriso, ovvio.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
23: perché se non dighi non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.
7: Sorriso,
27: è il momento di ridiamoci su.

0: Eccoci, eccoci, eccoci, ci siamo. Massimiliano è qui con voi, ma al mio fianco, alla mia destra, alla destra del padre, ho la Tiziana.
1: Buongiorno. Buongiorno amici.
0: Dai che venerdì.
1: Ritrovati.
0: Siamo tutti felici, belli, pimpanti, carichi, vero Tiziana?
1: Te perché sei stato stamattina
0: per quello sono un po' scarico sotto questo punto di vista, però insomma,
1: beh, non
0: dai.
1: Mi sembra mica.
0: Ancora un po' di adrenalina che mi gira.
1: Allora, oggi caro Max, sai che giorno è oggi?
0: Oggi è venerdì 8 maggio, generalmente la festa della mamma.
1: Della, per dire, della donna?
0: No, della mamma.
1: Della mamma, lo è sempre stato per tanto tempo.
0: Sì.
1: È stata istituita proprio l'8 maggio.
0: E perché poi hanno cambiato la domenica?
1: E non si sa.
0: La seconda domenica del mese cade
1: ed è la festa della mamma. Questa volta è il 10 maggio.
0: Si è fatta male?
1: In che senso?
0: Hai detto che cade?
1: Ma no!
0: Pensavo che si fosse fatta male.
1: È l'8 di, cioè sono l'8 di maggio. Allora, molti festeggiano il 10, ma molti che magari sono un po', come dire, un po' alti d'età,
0: okay,
1: sanno e festeggiano oggi.
0: Ok, quindi un augurio a tutte le mamme all'ascolto, che quelle che ci sono e quelle che non ci sono più.
1: Esatto, un pensiero anche va a queste persone che non ci sono più, ma che sono state mamme di qualcuno sicuramente, perché tutti abbiamo avuto la mamma.
0: Beh, la mamma è certa, papà un po' meno. Bisognerebbe fare il DNA.
1: Allora, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il valore che ha
0: non
1: insegnato.
0: Economico, non il valore economico, devi specificare.
1: Non i valori economici, non i gioielli di famiglia.
0: No, quella è un'altra cosa.
1: Questa è un'altra cosa ancora. Scusami, non è adatto a una cosa
0: pure,
1: del genere.
0: Cioè, approfittane dei gioielli, cioè, non so, voglio dire.
1: Mamma mia!
0: Però guarda.
1: Allora, dicevamo appunto che per molti è la festa oggi, e allora chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il valore che la loro mamma gli ha trasmesso, gli ha insegnato, il valore per la vita, per qualcosa della cucina, delle ricette che ancora si tramanda, oppure la dignità nelle piccole cose quotidiane.
0: Sì,
1: insomma,
0: ma se sveli tutte queste cose, cioè lasciamo parlare gli ascoltatori.
1: No, è perché servono per stimolare i nostri ascoltatori, magari cose che non ti vengono in mente subito, hai capito?
0: Ma allora, vabbè, io ci penso, poi te lo dico, va bene?
1: Sai che molte persone ricordano la mamma attraverso il profumo del sugo, del caffè,
0: del cibo.
1: Della colazione preparata al mattino, insomma.
0: Vuoi parlare per due ore?
1: No,
0: facciamo sentire un po' di musica?
1: Sì.
0: Ricordiamo il numero di telefono?
1: Magari.
0: Dai.
1: Allora 0423 736 680, lo dite a noi oppure
0: potete dirlo a noi con la vostra voce, il vostro messaggio vocale o anche scritto al 345 48 45 663.
1: Bene, allora come non possiamo accontentare i nostri ascoltatori con un bel profumo
0: guarda caso.
1: Esatto, e noi vogliamo proprio proporre Pietro Galassi.
0: Proporvi.
1: E Orma Codazzi. Orma.
0: Oh, Orma, ma oggi è venerdì per tutti. Omar.
1: Omar Codazzi, Pietro Galassi con profumo di mamma.

0: va bene così.
1: Era Rangone con Gente di Pianura, sempre in diretta su Radio Sorriso, 12 e 25 minuti in questo preciso istante. Cos'hai da ridere?
2: Cosa c'era nel caffè?
1: Ho la faccia a pagliaccio.
2: No, ma cosa c'è?

0: Cioè, no, l'hai scritto perché è per te.
1: Allora, ciao, aspetta che mi metto gli occhiali. Ciao mitici, sono Moreno di Brescia. Massimiliano, fai il bravo, non fare il birichino come al solito. Trattala bene la tua collega.
0: Oh.
1: Trattenete per. Mi mettete forse un odore di madre di Ornella Nicolini, se è possibile, altrimenti una vostra scelta. È possibile, collega?
0: Certo, il titolo esatto è proprio questo: odore di madre.
1: Allora, spieghiamo un po' come funziona Radio Sorriso per quelle persone che non verranno domenica prossima a vedere l'interno della radio. Allora, io sono a sinistra e mi occupo di WhatsApp, far partire i messaggi in segreteria oppure i messaggi di WhatsApp, mentre la mia collega è sul lato destro e si occupa di selezionare le canzoni, jingle, basi, far partire le canzoni, i jingle, le basi. E quindi ci dividiamo un po' i compiti.
0: Sì, ma a sinistra, a destra,
1: no,
0: di che
1: destra,
0: cosa? Scusa?
1: Alla mia destra.
0: Ma di che cosa?
1: Dello studio di Radio Sorriso.
0: Del microfono, se mai, no, che stiamo trasmettendo.
1: Ma dello studio in generale. Cioè,
0: okay.
1: Stiamo guardando verso est, tu sei a sud e io sono più verso nord. Perché dietro c'è un'altra radio che è a ovest, giusto?
0: Giusto. Esatto, davanti invece abbiamo l'est.
1: L'est, davanti abbiamo l'est, anche perché siamo al nord-est.
0: Al nord-est.
1: Non potevamo essere al sud.
0: Dopo questa lezione.
1: Sì, un po' di geografia, i punti cardinali.
0: Fammi salutare anche Silvana.
1: Nord, sud,
0: ciao,
1: ovest,
0: Silvana.
1: Est. Ce l'abbiamo. Ciao Silvana.
0: Allora, dicevamo oggi qual è il valore che la vostra mamma vi ha trasmesso. Vi chiediamo di dircelo allo 0423 736 80,
1: oppure anche con un bel messaggio vocale al 345 48 45 663. Non dovete aver paura della vostra voce.
0: Sai cosa diceva mia mamma?
1: Cosa diceva tua mamma?
0: A me e a mia sorella, insomma, quando eravamo piccole, ci diceva sempre: se potete, arrangiatevi sempre.
1: Beh, insomma, è una bella frase e non facile neanche da realizzare. E invece sai mia mamma cosa mi diceva?
0: Cosa ti diceva?
1: Canda al porco.

0: anche ascoltando, ridiamoci su.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate.
8: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
9: Sorriso.
10: Cari amiche.
11: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: È iniziato. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Accetto i rifiuti da De Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
18: Rifiuto.
17: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
18: Rifiuto con 2 O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: so, cioè, se vuoi mettere giù la telefonata, cioè sembrava veramente una love story.
1: È un amico, un amico che
0: posso capire io, ma è un amico. Io volevo ascoltare la canzone Espagna Caní e non ho avuto la possibilità perché eri al telefono.
1: Hai capito, cioè, Luciano? Si è arrabbiato, cioè, il mio collega.
0: Richiedi e vattene, no? Sto scherzando, naturalmente.
1: Allora, Luciano,
0: ho sentito tutto, però.
1: È un nostro carissimo ascoltatore.
0: Sì, che neanche ti ricordi chi è.
1: È sempre qua,
0: è un amicone, no? Sei mai uscita a cena con lui? No, e allora che amico è?
1: E perché dovrei uscire a cena? Insomma,
0: sei un vero amico.
1: Allora,
0: ti ho offerto
1: ha
0: anche
1: fatto
0: la cena.
1: Una bella richiesta, perché anche
0: sì,
1: lui,
0: questo è vero, questo
1: Luciano,
0: è vero.
1: Dice oggi è la vera festa della mamma, poi domenica sarà un gran frastuono.
0: Soppiantato dagli alpini.
1: Quindi
0: sono,
1: fa, mettimi questa bella canzone. Dedicata alla mamma, che è di Stefania Cento, che si intitola Evviva il mio papà, e l'abbiamo già posizionata, l'ascolteremo subito.
0: Sei sicura che parli della mamma? Non è che magari ti abbia preso,
1: evviva il mio papà,
0: no, che ti abbia preso in giro.
1: Mi ha richiesto questa, mi ha detto questa parla,
0: sai,
1: della mamma,
0: sai, se magari parla solo esclusivamente del papà. No, vabbè.
1: Vuoi leggere il messaggio di Paola da Verona?
0: Allora, ciao Radio Sorriso, la mia mamma mi ha insegnato che non bisogna mai mandare via nessuno da tavola senza offrirgli qualcosa. Ricordo che da bambina arrivavano sempre amici all'improvviso e lei riusciva a preparare un piatto di pasta per tutti. Da lei ho imparato l'accoglienza e la generosità.
1: Oh.
0: Quindi vedi di invitarmi a cena,
1: bello,
0: o a pranzo, cara Paola di Verona, che io e Tiziana arriviamo, magari ci dici un giorno.
1: Ma tu sai che sei un morto di fame? Sei un morto di fame perché ti fai invitare da tutti.
0: Sì, ma nessuno mi invita.
1: E ti fai portare
0: allora,
1: qualsiasi cosa.
0: Io parlo, io ci provo, ma nessuno che prende la briga di dire sì, dai, sabato prossimo vieni a casa mia che ti faccio il risotto con i fegatini. No, niente. Ci ho provato anche 2 giorni fa, niente.
1: Allora,
0: vabbè.
1: Se oggi qui in Italia festeggiamo la festa della mamma, Sabio dal Brasile ci scrive.
0: Occio, dai, leggi tu adesso.
1: Buongiorno carissimi Tiziana e Massimiliano. Oggi festeggiamo, è il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mio padre, Cesarino Stedile, ha combattuto in Italia. A Monte Castello, Napoli.
0: Ah,
1: e ci fa, e ci manda là. Queste sono le, come si chiamano quelle che si appendono?
0: Mostrine.
1: E poi una foto del suo papà.
0: Che meraviglia.
1: In bianco e nero.
0: Sì, insomma. Voglio dire, non è che giravano tante macchine a colori.
1: Caspita, Sabio, che bellissimo ricordo.
0: Sì.
1: Che bellissimo ricordo.
0: Bene, preferisco però il mare, la spiaggia, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, la canzone che ha richiesto Luciano di San Donà di
0: Piave. Quale delle 4, 5, 6? Cioè, ha fatto una playlist, ci ha richiesto una playlist.
1: Ci ha richiesto Evviva il mio papà.
0: Abbiamo scelto la più bella.
1: Stefania Cento.

0: Io ballo, e tu?
1: Rita Braida, io ballo, no, è il titolo del brano. Guarda, tu oggi veramente sei antipatico.
0: Anti?
1: Antipatico come il vino andato a male.
0: Ma il vino non va male, diventa aceto. Non va male.
1: Appunto.
0: Vabbè, comunque, Marco di Bergamo.
1: Lo bevi te l'aceto? No.
0: No.
1: E allora, Marco di Bergamo,
0: sì,
1: cosa scrive?
0: Scrive al 345 48 45 663. Se volete farlo anche voi, oggi parliamo della festa della mamma che è sempre stata l'8 di maggio, però poi per. Non lo so, questioni economiche è stata spostata la domenica, non lo so. Marco di Bergamo scrive: mia mamma diceva sempre le cose si aggiustano parlando. Quando litigavo con mio fratello ci faceva sedere in cucina finché non trovavamo un modo per far pace. Oggi quel consiglio mi aiuta ancora nel lavoro e nella vita, hai capito?
1: E bravo Marco. Per chi ha fratelli, tu non hai fratelli né sorelle,
0: no,
1: quindi non puoi dire niente.
0: Purtroppo non ho fratelli,
1: ecco.
0: Ma è per questo che ho due figli.
1: Ah.
0: No, è stato. Cioè, sono stati voluti.
1: Ma e litigano tra di loro?
0: Litigavano, però. Cioè, 4 anni e mezzo di differenza, secondo me, sono tanti. Quindi uno va per una strada e l'altro va per l'altra.
1: Io invece litigavo molto spesso con mia sorella, che avevo 2 anni.
0: Vedi, già 2 anni, secondo
1: differenza.
0: Me, anche le è già un po' più vicino. Però 4 anni e mezzo sono tanti, cioè, cambiano veramente. Tante cose in 4 anni e mezzo, no?
1: Sì, diciamo che ha una maturità diversa. E così, insomma, mi ricordo grandi litigate. Mia mamma però si metteva sempre da parte, ci lasciava sempre scannarci.
0: Vedi, sei cresciuta lo stesso.
1: Ma io a volte mi faceva venire su nervoso, mia sorella.
0: Presentiamo gli ospiti
1: esatto,
0: di oggi.
1: Esatto, siamo sul pezzo per quanto riguarda la bella musica e le novità.
0: Esattamente, allora oggi, proprio oggi, dalle ore 13.30 in diretta TV ci sarà in prima persona Alex So, il direttore di Radio Sorriso, e via Zoom, o comunque non sarà presente qua ma si vedrà in video, ci sarà Sara Tommasi. Perché, dite voi? Due persone che
1: ci sarà una bella sorpresa.
0: Sì, io vi do il consiglio di guardare dalle 13:30 alle 14 Sorriso TV per capire cosa nasce in pentola, e dalle 14:00 alle 14:30 sentire sia la Sara Tommasi sia Alex So a parlare di questa novità.
1: Esatto.
0: Non si sposano. Lei non è incinta, non c'entra nulla.
1: Queste non sono novità per la radio.
0: Non sono novità.
1: Ecco.
0: Ci sono altre novità a livello musicale.
1: Esatto.
0: No, dopo magari pensano, si sposa con la Tommasi. No, a livello musicale.
1: Esatto. Allora, 13:30 in diretta TV Giro di Tacco, il nostro direttore Alex O, che sarà anche l'intervistatore, ma anche una collaborazione con Sara Tommasi. Quindi non perdetevi l'appuntamento, e alle 14 in diretta radio. E adesso torniamo sulla mamma con grande evento, Mamma, mia mamma.

0: ti darò.
1: State ascoltando? Ridiamoci su!
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 13 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati dalla nostra redazione. Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra Veneto e Austria è stata scoperta dai finanzieri di Vicenza e Verona. L'operazione ha portato all'arresto di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di 6 kg d'oro, denaro contante, per oltre 1 milione di euro, beni immobili, auto e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni.
14: Il vicepresidente del Veneto, Pavanetto, ha presentato le nuove linee guida regionali per le DMO. Dice: sono fondamentali per valorizzare destinazioni e cogliere le sfide del mercato turistico. Ma ecco le parole di Luca Spavanetto.
15: Con le nuove linee guida rafforziamo la governance delle DMO o delle OGD, come venivano definite, quindi delle organizzazioni che raggruppano non solo le associazioni sindacali, datoriali, ma soprattutto gli enti comunali, gli enti locali, che devono farla da padrona, cercando di lavorare in un territorio più vasto. E quindi è non solo quello di rafforzare chi, insomma, il turismo lo vive già, diciamo, a 100 all'ora, ma anche di far conoscere il turismo e soprattutto farlo vivere anche a quelle realtà che oggi il turismo non lo percepiscono, ma che in verità poi in termini di numeri di passaggio si comprende che sui territori, insomma, è presente.
13: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Che bel terrazzo!
18: Grazie!
17: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
18: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
17: Allora lo consiglio al vicino.
18: No!
17: Perché?
18: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
24: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
25: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
26: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
24: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
27: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso!
28: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era la voce di Mary dall'orchestra di Paolo Bagnasco. La canzone si intitolava Anna.
2: Hola. Salutiamo tutte le Anne all'ascolto, anche la mia vicina di casa.
1: Certo.
2: Ciao Anna.
1: Si chiama Anna?
2: Anna si chiama.
1: Allora abbiamo un
2: anche
1: messaggio.
2: L'amorosa di Nordio. Salutiamo l'amorosa di Nordio. Ciao Anna.
1: Che non è Nordio il ministro.
2: No, no, è Andrea Nordio, un collega che lavora su un'altra radio.
1: Anche
2: ciao Andrea Nordio.
1: Si chiama Andrea?
2: No.
1: Si chiama Carlo.
2: No, no, si chiama Nordio, ma non si chiama Andrea.
1: Vabbè,
2: vabbè, comunque abbiamo un messaggio vocale.
3: Ciao, buongiorno a
2: ciao,
3: tutti.
2: Ciao.
3: Sono Stefania e vorrei
2: si
3: fare un grande augurio alla mia nipotina che ha avuto un bambino. Si chiama Alessandro. Benvenuto Alessandro.
1: Benvenuto.
3: E mi raccomando, tanti auguri, congratulazioni.
2: Fallo
3: mamma,
2: vivere
3: papà,
2: almeno.
3: Nonni e bisnonni.
2: Ela!
3: Ciao Veronica.
1: Auguri.
3: Ciao Alessandro.
2: Ci sono anche i trisagori.
3: E poi volevo dedicare una canzone alla tutta la mia famiglia.
2: Sì.
3: Un saluto grande a Giorgia, Andrea e Gianni.
2: La famiglia dei
3: Bacio
2: Gobon.
3: Da Stefania. Vorrei ascoltare una tarantella.
1: Una bella
3: ciao,
1: tarantella.
2: Bella, anche perché ne mettiamo poche, giusto?
1: È
2: noi,
1: vero.
2: Almeno nel nostro ruolo ne mettiamo poche, quindi verrai stracontentata. Tutte tarantelle fino alla fine.
1: No.
2: No? Vabbè. Poi mia mamma mi ha insegnato, ricordati sempre da dove vieni. Purtroppo tante persone non se lo ricordano. Ciao da Carolina di Conegliano.
1: Ciao Carolina, è vero, inutile fare i gradassi, poi ricordati sempre da dove vieni.
2: Ricordati da dove vieni.
1: Da dove vieni.
2: Va bene, allora.
1: E dai, al piccolo Alessandro vogliamo dare un benvenuto con una simpatica tarantella dal
2: sì,
1: titolo
2: La Tiritera.

0: Fabio Corazza con Alba Rosa. Guarda che io non ho le braccia che sono lunghe come le tue, cioè, voglio dire.
1: Alba Rosa, che bello. Sono le 13:21, manca pochi minuti
0: e tutte in fibrillazione il nostro direttore,
1: sì.
0: Perché dovete sapere che alle 13, ma non posso dire niente.
1: No, non devi dire niente.
0: Caspita, mi stava scivolando.
1: Sarà con il nostro direttore Alexo e Sara Tommasi.
0: Avrei preferito avere Sara Tommasi qui e Alexo in videoconferenza, ma il destino
1: sarebbe piaciuto.
0: Certo.
1: Poi alle 14 sarà in diretta radio.
0: Esattamente.
1: A giro di tacco.
0: Vediamo un po'. Oh,
1: dai.
0: Guarda qua. Gruppo Alpini Cismondo e il Grappa presenti a Genova in compagnia di Radio Sorriso. Ciao da Yuri, applausi. Ciao a tutti gli alpini che sono lì con Yuri.
1: Esatto.
0: Yuri Keki Yuri.
1: E vedo che hanno
0: ci sono anche gli anelli,
1: e
0: quindi tra un po' si esercitano.
1: Hanno le tovagliette di Radio Sorriso, hai visto? Stanno per pranzare.
0: Però un consiglio: o pulisci l'obiettivo del cellulare o cambi direttamente il cellulare, perché
1: sei un po' offuscato.
0: No, secondo me sono un po'.
1: Ma no, dai.
0: Allora, a quest'ora sì, 13:22.
1: Viva gli alpini,
0: ma certo,
1: che si raduneranno
0: certo
1: proprio in questo fine settimana a Genova.
0: Oh, che meraviglia. Alpini. Quindi
1: saluti,
0: sono già partiti,
1: sì,
0: belli carichi.
1: Ce ne sono tanti.
0: Anche il nostro Luca è partito, hai visto?
1: Anche Luca è andato?
0: Eh sì, Luca sì, fa parte degli alpini, quindi è andato. Stamattina ha aperto il balcone e si vedeva il mare. Non sto scherzando,
1: lì.
0: Sì, io lo seguo perché
1: lì.
0: Io sono social e tu no, non è colpa mia.
1: Lo so.
0: Allora vedi, aspettiamo che Yuri ci scriva qualcosa, perché sta scrivendo, non so che cosa, ma sta scrivendo. Cambio vino, no, va benissimo. Un bel rosso, un bel rabosello fresco.
1: Vabbè, allora intanto noi ci ascoltiamo Diego Zamboni con Vento di Pace, viva gli alpini.
0: Per tutta per Yuri.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
0: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
2: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
0: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
2: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Sorriso.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.
6: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
7: Di questo circo siamo le anime, di quest'arte le sue pagine.

0: della malinconia.
1: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
2: Con Roberto Tagliani, il pagliaccio dell'allegria.

signori, la mazurka, la mazurka parabolica. Un giro di valzer, vai, dai, dai, dai, bravi così. Signori, Mary Rinaldi, Nuvole.

con Titti Bianchi, Oli Ola. E adesso facciamoci cari sorrisini travolgere da un'onda argentina. Arriva il tango.

0: state ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 16:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1, variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1, diramazione Roma Sud, e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo, provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il Bivio con la D08 diramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 km di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 km di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio Complanare e Bivio Grande, raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il Bivio della A24 tangenziale est e inizio Complanare in direzione del Grande Raccordo e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!
16: La sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Consegne su pallet espresso più puntuali
21: e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
23: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: cari sorrisini, anzi direi di più. Orbene, orbene, orbene, è venerdì e allora insieme con la nostra Elisa Nadai, che ha questo rapporto così speciale con le stelle, andiamo tra le stelle, tra gli astri, allora, per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend, vero? Ciao Elisa, buon pomeriggio!
1: Quando arriva il venerdì, Claudio, noi ci ritroviamo,
0: certo.
1: Io qui tutto quello che riguarda le stelle, tutto quello che riguarda questo weekend particolare, e dico particolare non a caso perché il 10 maggio sai che è la festa,
0: certo,
1: della
0: certo.
1: mamma, e chi non ricorda la mamma, c'è chi ce l'ha ancora, chi non ce l'ha più, però la mamma è sempre la mamma. E allora vediamo quelli che sono i segni più fortunati e i segni meno fortunati. 12° posto per la Vergine, questo weekend parte un po' sottotono, vi sembra che tutto sia fuori posto, anche quando è perfetto, è meglio non intestardirsi troppo. 11° posizione per lo Scorpione, avete la sensazione che qualcuno non vi dica tutto, forse la vostra immaginazione che gioca brutti scherzi. Fatevi una bella chiacchierata con un amico fidato, con un parente, perché questo aiuta più di 1000 sospetti. 10° posto, Ariete, un po' di stanchezza che si fa sentire, niente imprese eroiche, questo è il momento di rallentare, magari con una bella passeggiata, un buon caffè al bar, perché no? 9° posizione per il Capricorno, sempre seri, sempre responsabili, ma questo weekend vi chiede una pausa, non tutto va programmato, quindi lasciate spazio a un bell'invito improvviso, perché questo potrebbe sorprendervi in bene. 8° posizione, Cancro, un filo di malinconia, forse perché un ricordo, una telefonata che tarda ad arrivare, insomma, non isolatevi, la musica può scaldare il cuore più di quanto pensiate, accendete Radio Sorriso. 7° posizione, Acquario, siete un po' distratti, un po' con la testa altrove, nulla di grave, ma è meglio non prendere decisioni importanti questo weekend. Dedicatevi a qualcosa di leggero, a qualcosa di bello, di piacevole, qualcosa che vi riempie e vi riscaldi il cuore, mi raccomando. Siamo alla metà della nostra classifica, fra pochissimo i segni più alti, ovvero i segni in.
0: Bene, tempo di un paso doble insieme a Ringo Story. Vamos, big.

0: Ritorniamo tra le stelle. Eccoci nuovamente insieme, Elisa.
1: Di nuovo insieme con la nostra classifica delle stelle. Ricapitolando, abbiamo incontrato al 12° posto la Vergine, all'11° lo Scorpione, al 10° l'Ariete, 9° posto per il Capricorno, 8° posto per il Cancro, 7° per l'Acquario. Saliamo, andiamo alla parte più alta della nostra classifica. 6° posto per il Toro, piano piano risalite in questa classifica. Il weekend è tranquillo, senza scossoni, ideale per godersi le piccole cose, magari in buona compagnia. 5° posto per i Pesci, sensibili, ispirati, vi basta poco per stare bene. Una canzone, un ricordo, una risata condivisa, magari con amici, con parenti, approfittate di questi piccoli momenti di gioia. 4ª posizione, il Leone, tornate a brillare ma con eleganza, siete il centro dell'attenzione senza nemmeno cercarlo, un invito, una visita vi farà sicuramente piacere. 3ª posizione per la Bilancia, armonia è la parola chiave, tutto sembra andare al posto giusto, soprattutto nei rapporti con gli altri, ottimo momento per stare in famiglia questo. 2ª posizione per i Gemelli, vivaci, curiosi, sempre con la battuta pronta, questo weekend siete l'anima della compagnia. Attenzione soltanto a non fare troppo tardi, anche se la musica, lo sappiamo, invita sia all'ascolto di Radio Sorriso sia alle serate delle varie orchestre che ci sono in giro. E al 1° posto Sagittario, siete i più fortunati di questo weekend, energia, buon umore, anche qualche bella sorpresa, è un momento perfetto per uscire, per incontrare persone, per godersi ogni momento, magari con un bel giro di pista, perché no, un bel giro di ballo, un bel giro di valzer. Siamo arrivati alla fine della nostra classifica, io vi auguro un buon weekend e un pensiero rivolgetelo alle mamme, voi che magari siete anche mamme. Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Grazie a te Elisa, grazie. Bene, che dire? Beh, complimenti per i nati del Sagittario, medaglia d'oro per questo weekend, scendendo sino al 12° della Vergine, come ricordo sempre, cari sorrisini, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Buon fine settimana.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

0: hermosura.
1: Il cia cia cia con Elisa Del Mare, arrivate cari sorrisini, eccoci nel finale, eccoci addirittura d'arrivo del viaggio musicale odierno che va a chiudere anche questa settimana radiofonica di Oltre Oltre il Liscio. Se lo gradite, noi ci vediamo stasera in TV dalle 20:30, gentile richiesta. Sarò da solo, il mio fratellone Vittorio è già in terra genovese per la donata degli alpini, ma noi ci siamo comunque, dai, ci sono con tutti quanti voi per condividere un bel venerdì sera e le vostre video.

Non perdetevi questo appuntamento, Sagre dal Cunin, sino a domenica a Castionse di Strada in provincia di Udine. Ora invece passiamo alla prossima canzone, arrivano anche Marco ed Alice.

0: termina così la prima mezz'ora di Girovagando. Abbiamo parlato di un po' di appuntamenti, ne ho altri molto interessanti, vi dirò dove andare a ballare sabato e domenica, quindi rimanete con noi. Adesso mandiamo un po' di pubblicità, poi ritorniamo con la seconda parte di Girovagando qui il venerdì sera su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Girovagando.

0: Terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo Terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa e è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Ascolta. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
8: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
10: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
9: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
10: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
9: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

La signora del liscio era Roberta Cappelletti con Rondinella. Rieccoci nuovamente insieme, seconda parte di Girovagando con me Paola. Buonasera a tutti voi che ci state ascoltando. Allora, dove andiamo a ballare il liscio? Vi segnalo l'Asparago e dintorni, siamo a San Zeno di Cassola, quindi sabato, domani sera potete ballare il liscio perché ci sarà l'orchestra di Marco il Clan e domenica sera invece arriverà l'orchestra di Renzo Biondi. Naturalmente andate anche a cenare perché potete gustare specialità a base di asparago bianco di Bassano, poi c'è anche l'area spritz ed enoteca e tanti altri appuntamenti. Tutto questo a San Zeno di Cassola. Ora invece andiamo con la musica di Omar Codazzi.

questa è Radio Sorriso ed ora andiamo in provincia di Padova, primo weekend per la festa della Fragola a Campo San Piero, giunta alla sua 54esima edizione. Cosa succede? Domani, sabato 9 maggio, live band Coldplay Experience, mentre domenica 10 ci saranno la mostra mercato, il corteo storico, lo street food e l'elezione di Miss Fragola. Poi a Campo San Piero si farà festa anche nel weekend successivo. Non mancate alla festa della Fragola a Campo San Piero, vi aspetta domani e domenica, gran divertimento per tutti. Ora andiamo con il sax vagabondo di Camillo Del Vo'.

Amici, è arrivato il momento dei saluti, mi raccomando trascorrete un bellissimo weekend. Durante la settimana abbiamo parlato di un sacco di sagre, di tanti bellissimi concerti e appuntamenti musicali, avete solo l'imbarazzo della scelta. Buon sabato, buona domenica, ci ritroviamo a partire dal lunedì prossimo sempre ore 21 qui su Radio Sorriso con Girovagando. Grazie a tutti e buona continuazione.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
2: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
1: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
2: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
1: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso.
1: Care amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 22 e 6 minuti.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso. E voilà!
8: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Sorriso!
0: È il momento di...

0: Radio Sorriso ad Artisti Radio, oggi giornata speciale perché abbiamo una grandissima artista, una showgirl, un'attrice italiana, una cantante. Lei ha partecipato anche a un programma televisivo straordinario, uno di quelli che molti di noi vorrebbero provare a partecipare, ma poi magari glielo chiediamo. Andiamo a salutare Sara Tommasi. Ciao Sara!
1: Ciao, come va?
0: Noi tutto bene, tu come stai?
1: Tutto bene, siamo oggi è uscito il nostro brano con lo mio di Alex Show per Edizioni Novalis, che si chiama Fatto Estate, per la regia del bravissimo Davide Leni. È veramente un video fantastico. E Sogno d'Oriente è stato il primo video che ho fatto, e non la mia prima canzone. Diciamo che io non sono cantante, lo faccio per divertimento, però vedo che un po' mi riesce, quindi così mi diverto.
0: Ma com'è che è entrata la musica nella tua vita?
1: Ma da un'idea di mio marito, perché lui, eravamo qui a casa e dice: ma prova a cantare, dovevamo fare, stavamo per sposarci, e niente, è venuto in mente di fare un brano, è stata la colonna sonora del nostro matrimonio, e quindi da lì è iniziata questo. Poi abbiamo conosciuto Roberto e Cristina, due persone stupende, quindi
0: allora andiamo a step. Quando vi siete, come si chiama tuo marito, così lo presentiamo anche agli amici di Radio Sorriso?
1: Mio marito si chiama Antonio Orso.
0: Ok, vi siete sposati quando?
1: Ci siamo sposati nel 21 marzo 2021.
0: E tu hai raccontato che praticamente la musica ha fatto un po' da coreografia di questo matrimonio.
1: Sì, parole di Mina, ho inciso, poi magari ve la mando, avevo inciso questo brano, lui faceva il lupo e io facevo Mina.
0: Ma pensa un po'. Quindi l'avevate fatto assieme?
1: Sì, sì.
0: Un po'. Come hai conosciuto tuo marito? Entriamo un po'.
1: Ma l'ho conosciuto perché... per lavoro, poi c'era un evento, lui era anche booking manager di Taylor May, che aveva un evento al Level di Gubbio, quindi ha portato pure me, poi c'è stata una rissa e quindi ci siamo chiusi tutti in camerino e io mi sono abbracciata a lui per la paura, e quindi poi è nata la scintilla.
0: Che bello, che bello. E poi insomma il matrimonio, anche questa canzone insieme, e poi i progetti, devo dire, a livello musicale stanno continuando. Invece con Roberto e Cristina della Novalis, com'è stato l'incontro?
1: Ma l'incontro con Roberto e Cristina hanno contattato mio marito per un brano insieme tramite altre persone in comune, e quindi abbiamo deciso di collaborare.
0: Bene, ed è nata Sogno d'Oriente, che è il primo brano che ci siamo ascoltati.
1: Esatto, esatto, perché ho inciso questo brano per dell'autore Michele Calasso, e quindi poi abbiamo fatto questo brano, poi anche Soltanto Tu.
0: Sì, sì, Soltanto Tu, che tra l'altro è l'altro singolo di quest'anno che stiamo ascoltando su Radio Sorriso. Però poi c'è questo incontro tra Roberto e Cristina, Alex, il nostro direttore, che tra l'altro abbiamo qui, andiamo a salutare. Buongiorno Alex.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, ciao Iris e ciao Sara, di nuovo insieme.
1: Ciao.
0: Allora, com'è nata invece, com'è stato il vostro incontro? Cioè, è stata una cosa decisa da Roberto e Cristina, oppure il destino ci ha messo lo zampino?
2: Beh, possiamo dire che un selfie è stato un po' galeotto, nel senso che, beh, insomma, io conosco Sara da sempre perché è una delle grandi artiste del mondo dello spettacolo, e praticamente ci siamo incrociati a Sanremo proprio di quest'anno, nel mese di febbraio. Appena l'ho vista, insomma, ovviamente sono andato a presentarmi perché ci eravamo già sentiti per i suoi brani qui a Radio Sorriso. Abbiamo scattato una foto, inviata agli amici della Novalis, e da lì è scoccato un po', è nata questa pazza estate, quindi con un selfie è arrivato tutto.
0: Quindi pazza estate, ma che estate sarà? Che pazza estate sarà, cara Sara, per te?
1: Guarda, io parto per Sanremo verso fine giugno e non so quanto starò, forse 2 settimane o forse più, adesso deciderò. Comunque sicuramente è un'estate al caldo.
0: Sei una che ama il mare?
1: Sì, lo preferisco la montagna.
0: Ok, quindi il caldo, l'estate, diciamo che abbiamo visto il video prima in diretta televisiva su Radio Sorriso TV, e oggi invece tra pochissimo ci ascolteremo per la prima volta il brano Pazza Estate. Quanto vi siete divertiti, ma soprattutto quanto è stata difficile quella giornata, perché noi vediamo sempre il prodotto concluso, il prodotto diciamo finito, però in realtà c'è un grande lavoro sia per registrare quella che è la parte audio e poi quella per registrare il video.
1: Sì, beh, è stato abbastanza divertente, però anche complesso, perché comunque bisognava ricordarsi tutto il testo della canzone, quindi interpretarlo, e quindi poi i cambi, tante ore, insomma, un po' di trucco, c'era da fare.
0: Ti sei cambiata molte volte in quella giornata?
1: Abbastanza, 3 o 4.
0: E la scelta, perché poi abbiamo scoperto insomma anche di questo costume, scelto tra i vari costumi, costume della nonna, quindi un legame anche forte.
1: Assolutamente.
0: Che ti porti, sì, fortuna.
1: L'avevo nell'armadio, ma fammelo portare tra i vari costumi, poi lo styling e tutto, e il regista hanno vestito per quell'intero, perché aveva anche un dei disegni che stavano bene con quel video, insomma.
0: Con Pazza Estate. Allora, ce la ascoltiamo su Radio Sorriso. Cosa dice il direttore?
2: Io direi proprio di sì, eh.
0: Allora, Pazza Estate, qui in diretta a Radio Sorriso, ad Artisti in Radio, Alex So e Sara Tommasi.

0: state su Radio Sorriso ad Artisti Radio. Chissà quante pazze estate invece avete vissuto nella vostra vita, Alex.
1: Tante, sono sempre più pazze, questa lo sarà particolarmente.
0: Quante volte ti sei innamorato d'estate?
1: Tante volte, sì, dai, sì.
0: Sara, a te è mai capitato da giovane di innamorarti d'estate al mare con l'acqua, la sabbia?
2: Beh, io e mio marito siamo sempre al mare perché abbiamo casa a Sarno, quindi.
0: Quindi, diciamo, ti innamori tutte le volte.
2: Assolutamente.
0: Senti, oggi l'argomento del giorno a Radio Sorriso sono, diciamo, i ricordi legati alla mamma, cioè una cosa che la mamma ci ha insegnato a fare.
2: Ma a nuotare, a cucinare qualsiasi piatto da semplice, perché lei cucinava semplice, poi era vegetariana, quindi mangiava il tofu, il seitan, non so se lo conoscete, però sono
0: sì,
2: di soia. E quindi la pasta col sugo basilico fresco, queste cose qui.
0: Ma tu sei vegetariana allora?
2: No, io adesso no, però sono stata per tanti anni.
0: Ho capito. E a te, Alex, cosa hai insegnato la tua mamma?
1: Beh, una delle cose più importanti che metto in atto tutt'oggi è lo stirare.
0: Sì. Sì, sì. È stata lei ad insegnarti a stirare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, salutiamo le mamme, tutte le mamme all'ascolto. Invece oggi, come dicevamo, alle 13 è uscito questa nuova canzone, questo nuovo video, Pazza Estate. Chiedo a te, Sara, prima i primi commenti, gli amici, la famiglia, i primi commenti anche nei social, ti è arrivato qualcosa, qualche feedback?
2: Ma quello che ho letto dai social, che erano tutti, dicevano che era simpatico, una bomba, frizzante. Poi comunque mia suocera, mio padre hanno tutti apprezzato, è piaciuto a tutti, quindi veramente sono contenta.
0: Bene, invece Alex, tu, anche se insomma in quest'ora praticamente siete stati tutti e due protagonisti di interviste.
1: Ma stavo leggendo qualche istante fa qualche commento, bravi, anche questo sarà un successo, pronti a ballare tutta l'estate. Poi ci dicono che ha proprio aria di tormentone estivo,
0: sì.
1: E noi lo speriamo lo diventi davvero.
0: Beh, devo dire la verità, io che oggi l'ho ascoltato 3-4 volte, prima per le registrazioni dell'audio.
1: Io ti ho sentita che lo stavi canticchiando,
0: sì,
1: prima.
0: Lo stavo già canticchiando. Quindi è una canzone che rimane in mente.
2: Assolutamente.
0: Sara, invece adesso chiedo a te i progetti attuali, oltre a questa canzone Pazza Estate, e quelli futuri.
2: Ma uscirà a breve un videoclip che ho registrato con Valeria Marini, a cui ho partecipato. Io ho fatto la parte della sua assistente, lei è bellissima come sempre, si chiama Divina, e quindi uscirà a breve. E poi sto lavorando al mio docufilm, speriamo che si concretizzi.
0: Al tuo docufilm, quindi
2: docufilm,
0: sì, sarà un documentario praticamente su te stessa.
2: Sulla mia vita.
0: Sì, è interessante, c'è già un'idea di quando uscirà?
2: No, stiamo lavorando, adesso stiamo vedendo un attimo alcuni dettagli, tipo il distributore, queste cose qui.
0: Poi tu, insomma, spesso e volentieri ti si vede anche in televisione, hai partecipato anche all'Isola dei Famosi. Che cosa ti sei portata a casa da questa esperienza?
2: Ma l'istinto di sopravvivenza soprattutto, e poi tanta anche il mantenere la fame, quindi, perché lì non si mangia, quindi ti insegna anche a tenere la fame.
0: Che non è una cosa semplice, diciamolo, perché
2: no,
0: alla fine
2: sì,
0: qualcuno dice: ma sì, vanno lì, sono in vacanza, sono al sole, stanno con il mare. Sì, ma non è proprio così tutto scontato.
2: No, infatti.
0: Vabbè, comunque ti sei divertita, Sara?
2: Sì, mi sono divertita, è stata una bella esperienza.
0: Bene, che bello, che bello. Invece, per quanto riguarda il nuovo video, che dicevamo, sarà nel video di Valeria Marini.
2: Sì.
0: Hai già...
2: Sì, ho partecipato, io ho fatto la parte della sua assistente.
0: Sì.
2: E il brano si chiama Divina, e la canzone è la sua, e quindi adesso uscirà a breve.
0: Altra canzone che invece è uscita proprio con Novalis è Soltanto Tu. Ci vuoi parlare anche di questo brano?
2: Sì, Soltanto Tu è stato un brano di Michele Galasso, e molto carino, girato a Villa Desideri a Cerveteri, e con la mia amica Dana, e è stato molto bello, un brano molto romantico, molto bello.
0: E invece per quanto riguarda Pazza Estate, noi lo ricordiamo, canzone uscita oggi con le edizioni Novales insieme al nostro direttore Alex, e noi speriamo presto soprattutto di vederti sul palcoscenico anche di Radio Sorriso.
1: Nei nostri eventi estivi, dai, ci metteremo d'accordo sicuramente.
0: Diciamo che tu sei una persona che sa ricostruirsi, sei un vulcano anche di idee, stai pensando anche a qualcos'altro in questo 2026.
2: Ti ho detto, i progetti sono questi, poi vediamo che non si amplino adesso intanto.
0: Non stai mai ferma, però ti godi anche un po' di vacanze.
2: Esatto.
0: Va bene Sara, noi ti ringraziamo. Ricordiamo a tutti di andare a vedere il video anche nei nostri social, e non solo, perché ricordo che nei prossimi giorni verrà pubblicata anche il podcast per quanto riguarda la radio, e invece nella nostra pagina YouTube la puntata dedicata alla televisione. Ringraziamo anche Antonio, che sappiamo essere lì al tuo fianco.
2: Sì, te lo passo.
0: Sì, dai, che lo salutiamo un attimo.
3: Pronto?
0: Ciao Antonio.
3: Ciao.
0: Allora, abbiamo sentito insomma grandi elogi da parte di tua moglie, perché Sara è tua moglie ed è molto molto contenta anche di questo nuovo brano.
3: Per fortuna, dai, sì. Non ha esercitato il diritto di recesso.
1: Possiamo dire che Antonio ha assistito a tutte le riprese, quindi sicuramente ha un feedback lui per quanto riguarda quella giornata.
3: Alex è stato bravo, ma soprattutto è stato un eroe, perché so che era partito presto, so che è dovuto rientrare, so che comunque nonostante ciò è rimasto a cena con noi. È stata veramente una bellissima giornata, quantomeno una di quelle giornate che ti ricorderai davvero, anche in maniera, sì, per la stanchezza, ma proprio per il risultato ottenuto, l'impegno, ti ho detto, anche da parte di Alex soprattutto.
0: Ma di la verità,
3: quantomeno siamo rimasti sì a dormire lì.
0: Dimmi la verità, Antonio, l'hai già imparata a memoria pure tu la canzone?
3: Guarda, io quella sera sono rientrato a casa, siamo rientrati in hotel, tutta la notte sentivo questa canzone nella testa. Ma però mi ha fatto dormire bene, dai, anche se faceva venire voglia di mare, però.
0: Vabbè, dai, tra poco ci andrete, come abbiamo sentito.
3: Sì, andremo tra un po', sì.
0: Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo e vi ringraziamo.
3: Grazie a voi, grazie a tutti e un grande abbraccio.
1: Ciao. Grazie infinite, grazie davvero.
3: Ciao Alex, ciao.
0: Grazie. Ciao.
1: Ringraziamo ovviamente anche le edizioni Novalis, Roberto e Cristina, un grazie a Davide Legni per le riprese meravigliose, un grazie ancora lo facciamo anche all'altro autore del brano, Nicola Ursino. E insomma, per me è veramente un onore è stato affiancare Sara Tommasi con questo bellissimo progetto che speriamo davvero diventi un bel tormentone. Quindi richiedetelo e condividetelo a più non posso.
0: Pazza Estate a Radio Sorriso, ricordatevi di richiederla sia a Radio Sorriso che a Sorriso TV anche.
1: Esatto.
0: Ma soprattutto cercate anche le interviste nei social, poi sicuramente quest'estate ci sarà modo di sentirla anche nelle nostre feste. Andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano di Sara Tommasi. Ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Sara!
4: Un attimo.
0: Sì, ciao. Che così. Ciao, grazie mille.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
1: A presto, grazie di
2: a
1: cuore.
2: Presto.
0: Grazie, ciao. un abbraccione a te. Ringraziamo anche Roberto e Cristina Novalis, grazie Alex.
1: Grazie a te Iris.
0: E noi ci ascoltiamo soltanto tu.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il
5: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Sorriso.
8: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco, ma il vero spettacolo è a bordo. Ci saranno Marilisa Maniero e Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, Mal, Michele e i Los Locos.
6: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
6: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
5: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
5: Delex.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular, demoliamo per l'ambiente.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 23 e 3 minuti.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce

0: lubrificato come vuole la tradizione.
1: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Sorriso!
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Di notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Radio Sorriso. Musica di notte, senza parole.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

di passione. Doni mi dona questo cuore, col tuo respiro un poco di illusione. Se un sol bacio mi darai tu, io non potrò la

0: io non potrò lasciarti mai più. Ogni mio un bel baldin d'amore, dalla tua bocca tu hai filato il tuo.
1: Momenti d'amore, la notte, su Radio Sorriso.